banale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.